0: figa flower, tu sei lo cartiti, dei dei dei, sembra buona compagnia. Presenta arriva l'invitación per la calzuta.
1: Imagina Radio.
2: Imagina Radio.